Buongiorno a tutti e benvenuti al programma Musica Viva. Io sono Angela Vitalone, sono qui negli studi della Havi Community Radio e sono pronta e carica di notizie per tenervi compagnia per un'oretta con questo bel programma italiano. Io prima di iniziare mi piace sempre ricordarvi e soprattutto ringraziare i nostri sponsor locali che ci permettono appunto di avere questa bella stazione radio nel paese di Havi e soprattutto vi ricordo che il mio programma Musica Viva è sponsorizzato appunto dal Community Broadcasting Foundation, che è molto importante per me, altrimenti non potrei essere qui questa mattina. Comunque io sono qui, la bella musica italiana vi aspetta e vi terrò compagnia, come dicevo, per un'oretta. Il programma Musica Viva infatti va in onda ogni mattina, dal mercoledì mattina dalle 9 alle 10 e poi il venerdì dalle 2 alle 3, quindi vi terrò compagnia. Mi raccomando, telefonate se volete fare delle richieste o mandare dei saluti. E questo è il numero da ricordare, che è 97291965, 97291965. Mi raccomando, telefonate se volete fare delle dediche o mandare dei saluti. Continuiamo però con la bella musica. Abbiamo sentito la voce della Carrà con Pedro Pedro e veramente ci ha fatto venire tanta invidia per queste belle giornate estive che ci sono in Italia. E adesso invece ascoltiamo una delle nostre sigle di apertura di qualche anno fa. Era la voce di Gianna Nannini e la canzone è Fotoromanza.

E spero tanto che state veramente godendo una bella mattinata. Io non so voi, però la mattina appena mi alzo, con un occhio mezzo aperto e mezzo chiuso, vado direttamente in cucina e mi faccio il caffè. E poi con la mia tazza di caffè guardo al calendario. A me piace tanto tenermi informata, avere tutti i miei appuntamenti. E questa mattina, mentre prendevo il caffè, pensavo, ma la mia settimana sembrava così bella organizzata, avevo tutti i miei impegni, tutti allineati, tutti i miei appuntamenti, e non sembrava una settimana molto impegnativa. Invece sono arrivata il mercoledì mattina e il mio calendario è tutto pieno di croci, segnali, appuntamenti, porta qui, porta lì. Non so come queste settimane diventano sempre più impegnative e si corre sempre di più. Però io adesso spero che state prendendo un bel caffè e che vi state godendo la bella canzone e la musica italiana, e appunto che state ascoltando questo bel programma. Allora, quando io mi prendo di queste settimane che mi sento un po' presa fino alla gola, allora sapete che cosa faccio? Io mi godo la bella musica italiana e canto questa canzone che mi tira sempre su. La canzone è del grande Nino Manfredi e si intitola appunto Tanto per cantà. Tanto non possiamo fare niente, allora cantiamo.

qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

Io, come prima, ringraziamo il nostro sponsor. Io veramente sono molto orgogliosa di essere qui nella Avi Community Radio. Come sapete, mi diverto tanto e questo programma per me è l'inizio della settimana. E la mia settimana non inizia lunedì, ma mercoledì, subito dopo il programma Musica Viva. E spero veramente che anche voi gradite questo programma. E come sapete, la nostra stazione radio veramente sta andando avanti da tanto tempo e ci sono sempre tante cose belle, tante cose nuove e interessanti. Quindi, se volete stare informati su che cosa succede nella nostra stazione radio, appunto la Avi Community Radio, io vi ricordo sempre di controllare la nostra Facebook page. Ci sono veramente tante cose interessanti da vedere. I nostri programmi veramente dal vivo stanno crescendo a vista d'occhio, ci sono sempre tanti programmi interessanti e i topi, come sapete, i temi di questi programmi sono molto diversi, come sapete, non solo le lingue, quindi in italiano, in aborigeno o in filippino, ma anche altri programmi. Per esempio, uno dei nostri nuovi programmi, di cui veramente io sono molto contenta, perché devo dire che questa è una cosa che io non conosco bene, non sono molto pratica. Allora, il nostro nuovo programma è il programma con Julie Carbone, che va il martedì mattina alle 10 e poi la ripetizione il sabato alle 10, e questo è un programma appunto dedicato a tutti voi che amate il giardino o il giardinaggio. Allora, io ne ho ascoltato un pochino la settimana passata. Come sapete, io non sono bravissima al giardinaggio, anzi sono proprio un disastro, e devo dire che ho ascoltato dei piccoli consigli molto utili, e quindi so che voi amate tanto stare fuori all'aria aperta, e tutti voi qui avete dei bellissimi giardini o anche degli orti. Quindi, se volete scoprire qualcosa di nuovo, se volete sentire quali sono i consigli sul giardinaggio, allora mi raccomando, questo nuovo programma con Julie Carbone il martedì mattina alle 10 e poi il sabato di nuovo alle 10 la ripetizione, vi darà sicuramente tanti bei consigli. E continuiamo allora avanti, parlavamo di giardinaggio, allora perché non andare a mietere il grano?

E se state guardando proprio adesso la nostra Facebook page dell'AVI Community Radio, vedete che tante cose interessanti stanno succedendo. Io voglio ringraziare tutti coloro che stanno svolgendo le interviste per quanto riguarda questo nuovo progetto Women in the Workforce, e devo dire che ci sono veramente delle storie molto interessanti. Allora, veramente ringrazio tutti i volontari che stanno facendo queste interviste. È veramente un tema molto importante, un tema veramente molto reale, e come dicevo stiamo ascoltando delle storie molto belle, ognuno ha una sua storia e veramente vanno raccontate queste storie. Quindi mi raccomando, se volete ascoltare questi episodi di Women in the Workforce, allora il martedì alle 10, il giovedì alle 4 e poi il sabato alle 2. Quindi avete tre possibilità di ascoltare queste interviste e vi terremo comunque aggiornati con altre interviste divertenti. Andiamo ancora avanti allora con la bella musica italiana.

0: E adesso voglio continuare con i ringraziamenti e voglio mandare un grande, grande grazie alla nostra Havi Library, alla nostra biblioteca pubblica qui di Havi e soprattutto alla nostra bravissima bibliotecaria Ruth e a tutti coloro che hanno aiutato, perché come avete visto ho letto sul giornale della Havi Report, l'altra settimana abbiamo giovedì mattina c'è stata la grande mattinata appunto per la raccolta fondi contro il tumore. Allora, questo devo dire che è stata una mattinata molto divertente. Finalmente, dopo tanti anni, sono riuscita ad andare anch'io. E veramente è stata una mattinata molto piacevole, non solo perché è stata molto ben organizzata, ma poi mi ha fatto piacere anche vedere che tanta gente è andata appunto a dare il suo supporto. Come avete letto, c'erano più di 60 persone, il caffè e giustamente la compagnia è stata molto gradevole. E voglio fare i complimenti anche al bravissimo Tony Holly, che come al solito ci fa divertire tanto quando fa le sue aste, e come avete letto hanno fatto veramente una bella raccolta, quindi sono sicura che questi soldi andranno per la ricerca e per aiutare insomma le persone affette appunto con questi problemi. E come dicevo, non solo ringrazio coloro che sono venuti a dare un supporto, ma ringrazio anche tutti gli sponsor che hanno dato una mano e hanno aiutato sì che questa mattinata sia veramente una mattinata di grande successo. Quindi di nuovo un grande thank you alla nostra Havi Library appunto per aver organizzato questa bellissima mattinata. E come avete visto, quella mattina ho incontrato una carissima amica. Allora, abbiamo chiacchierato tanto con la cara Lien Prong e l'ho invitata di nuovo a venire qui nel nostro studio, perché come sapete lei ogni tanto mi viene a fare visita e mi diverto tanto veramente a chiacchierare con lei, quindi spero di farla venire nelle prossime settimane, ma nel frattempo vi faccio ascoltare la sua voce.
1: Ciao, sono Lien. Mi piace ascoltare musica viva ogni mercoledì alle 9 e ripetuto venerdì alle 2. 96.5 FM è il tuo paese che parla.
0: Allora Lien, se mi stai ascoltando, ti aspetto magari la prossima settimana. Ciao e buona giornata. La prossima canzone è invece una canzone molto bella, Mille anni luce, e mando i saluti a Meg, che forse mi sta ascoltando.

Allora, adesso io voglio mandare un grande, grande saluto a tutte voi nonne che mi state ascoltando. Come sapete, la figura della nonna è una delle figure molto importanti nella vita di un nipotino, e soprattutto in questi anni che la vita è così caotica e così si va sempre così di corsa, dove i genitori magari devono lavorare, quindi hanno una settimana veramente piena e i bambini, i nipotini spendono tanto tempo con le nonne, non solo le nonne, ma anche i nonni. Ma io voglio veramente ricordare tanto la figura del nonno, perché l'altro giorno, e della nonna, perché l'altro giorno mentre guardavo, e mi devo confessare, mentre stavo scrollando, while I was scrolling, ho sentito questa filastrocca che era da tanti tanti anni che non l'ascoltavo. L'avevo imparata perché la mia nonna mi faceva fare questo gioco, era molto divertente. Non so se voi vi ricordate, questa credo che sia una filastrocca che viene dalla Calabria ed è un giochino molto semplice che facevamo con le dita delle mani con la mia nonna e mi ricordo che la facevamo sempre, la cantavo sempre con la nonna. Voi la ricordate? Era quella della gallinella zoppa. Allora, io la ricordo così, magari voi ne sapete un'altra versione, fatemi sapere. Comunque, io mi ricordo che la nonna mi diceva così: mettevo le ditina fuori, mettevo la mano aperta e la nonna mi diceva: gallinella zoppa zoppa, quante penne tiene in coppa? Io ne tengo 24, 1, 2, 3, 4. Voi ve la ricordate? Allora ripetiamo insieme: gallinella zoppa zoppa, quante penne tiene in coppa? Io ne tengo 24, 1, 2, 3, 4. Allora io ringrazio tutte le nonne che veramente si divertono con i nipotini e dedico soprattutto questa canzone a tutte le nonne calabresi.

0: Ok, allora siamo di nuovo qui negli studi e finalmente è arrivata una speciale ospite. Ciao Esther, benvenuta.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, c'è un motivo molto importante per cui sei venuta qui. E allora, una mattinata molto speciale. Come avete notato, io ancora non ho parlato dei compleanni speciali perché oggi abbiamo un compleanno super speciale. Ma lascio Esther, a te Esther, raccontare questo bel compleanno di questa persona molto molto speciale. È una bellissima signora. Esther, se vuoi parlare un po', lo so che con l'italiano e l'inglese facciamo un po' di confusione, quindi vai.
1: Ok, scusate, sì, a calabrese non è tanto buona,
0: Ma
1: ma
0: sì.
1: io traio. Me lavavi non tanto presto, ma era tanto excited che oggi faccio l'anno mia beautiful zia ad Sicamela, anzi Camille, so Giovanni, e faccio 100 anni, e
0: 100 anni,
1: sì, 100
0: Esther,
1: anni,
0: mamma mia.
1: e noi siamo tutti Would you mind reading in English?
0: Sì.
1: Sorry. Siamo tutti so blessed to have Auntie with us, and she's smart and beautiful and kind and just an amazing woman. And yeah, I feel really blessed to call her my auntie. So happy birthday, Auntie Camille, and we love you so very much. And we're ex so excited for today.
0: Yes, definitely. Tanti auguri anche da parte mia, signora Sor Giovanni, e anch'io, come dice Esther, una donna così speciale, delle qualità molto belle. Allora, io parlavo con le nipotine la settimana scorsa e mi dicevano una dolce signora, una signora che veramente ha una grande storia da raccontare, una donna forte. Perché veramente è stata una pioniera a quei tempi, anche a livello lavorativo. A quei tempi, so che non tutte le donne potevano andare a lavorare, non potevano lavorare. C'era più o meno un tipo di modello per le donne di quei tempi, stavano a casa a guardare i bambini o a stare alle famiglie. E invece lei veramente si è impegnata anche nel lavoro, nel campo lavorativo, Esther, sì?
1: Sì, e mi ricordo quando io ero piccola, mi ricordo erano tu uscendo a retta a casa e a zia, cuzio, tutti e due sempre insieme, che lavoravano e facevano i rangi, che è stato un bisognissimo, è stato più grande del mondo,
0: Di quanto
1: o Harvey
0: pensavano,
1: Fresh, sì, ma è
0: sicuramente.
1: stato tutto uscendo con una tavola, a little towel, and polishing the oranges.
0: Wow,
1: E
0: oh gosh.
1: mi ricordo sempre, a zia vicino al zio, e, ma era sempre stesso a zia. A zia, quando io vivevo a casa sua, era una nel posto che mi sentivo sempre a casa. E ancora mo, anzi, ancora faccio la pasta, buttava
0: Wow.
1: beautiful, beautiful paintings.
0: Oh,
1: Yeah, very
0: wow.
1: smart, very smart. And yeah, just a wonderful
0: Just
1: woman.
0: beautiful, sì. E 100 anni pure, Esther, cavoli. Noi, io vabbè, io solo
1: Yeah, no?
0: 50 e mi sembra di non aver fatto
1: Mi sento
0: niente.
1: 100 oggi. Yeah, no.
0: Ma veramente, sembra gli anni veramente volano. E devo dire che la signora non li dimostra,
1: No, no,
0: sembra
1: no.
0: molto più
1: No. E
0: giovane,
1: non mo, che
0: sì.
1: mo se feci i capelli stamattina e si va da
0: Ah,
1: man.
0: bellissima,
1: Disse,
0: sicuramente.
1: non mi fai troppo giovane, che
0: No,
1: sono io 100 anni.
0: no.
1: Ma e graziamo Dio, a zia ancora ti dice così, cose che non dobbiamo sentire.
0: Sì.
1: It's beautiful.
0: Molto bello, sì. E poi Esther, un'altra cosa che mi piace, quando ascoltavo le storie di Joyce e le figlie, una cosa che ritornava, questo amore per la famiglia, come ha tenuto questa famiglia e che bella famiglia che ha la signora Sor Giovanni, veramente facciamo tanti complimenti perché è una famiglia veramente molto bella.
1: It's the grand,
0: Sì,
1: very, very big,
0: sì.
1: very, very big family.
0: Ma
1: E
0: così
1: Azia is the,
0: vicini,
1: come
0: so
1: dice,
0: close.
1: matriarch per
0: Una,
1: italiano.
0: sì, la madre,
1: Yeah.
0: madre padrona,
1: Sì,
0: sì.
1: è proprio a madre,
0: Sì.
1: i tutti,
0: Sì.
1: i nipoti, i nipoteri. È una femmina, se vuoi avete un problema, andate da zia, che sapete che io sapevo che andavo dice.
0: Sì. Allora, mandiamo una bella canzone adesso alla signora Sor Giovanni, le auguriamo tanti auguri. Però Esther non scappa via, la tengo qui un altro minutino. Allora, dedichiamo veramente una bella giornata e le dedico tante rose rosse.

0: E visto che questo veramente è un giorno speciale, continuiamo a fare gli auguri alla signora Sor Giovanni per il suo bel compleanno, 100 anni. 100 anni veramente di una bella, bella vita, con una bellissima famiglia, le auguriamo veramente tanti auguri. Ma Esther adesso ha un'altra piccola sorpresa, so che vuole leggere qualcosa per la zia, allora Esther, forza.
1: Grazie Angela. Auntie Camille, for 100 years you have carried grace so softly that the world hardly

0: ma ti amano di più.
1: Allora, grazie Esther di essere venuta qui e grazie a tutti voi per il vostro ascolto. Mi raccomando, Esther, vienici a trovare di nuovo. When you're ready, yeah, come again.
2: Grazie, grazie a tutti. And thank you, Angela. I could listen to you speak forever. Thank you for everything you do. It's beautiful.
1: Grazie,
2: thank
1: grazie
2: you.
1: Esther. Buona giornata a tutti. E questa è l'Avi Community Radio sulle frequenze 96.5 FM. Avi Community Radio, il tuo paese che parla. Ciao.

Ciao, sono Leanne. Mi piace ascoltare musica viva. Ogni mercoledì alle 9 e ripetuto venerdì alle 2. 96.5 FM è il tuo paese che parla.